sazitatu zirenga ko imyota igera kuri ibiri bwabwisamiriza imyuzi kiriture numanya w'ikiganiro hindura ingendo ikiganiro kituyagira ukasanze barangura imirimo mito mito cyangwa ubuzi buto

0: Acha longo longo wasema na shinga.
1: Oya wewe vipi? Mpango wako vipi?
2: Mbona mimi mazee mpango wangu safi?
1: Chakua siku tuenzetu kachukua tatu. Tuenzetu tuka

0: yaho aho heri uwo mwami kazino uwo muhungu.
1: Urakoze cyane Aline kuri uwo mugani, umugani urimo impanuro nyinshi kandi umugani mwiza cyane rwose. Kureka tumire amategato y'ama duce tugaruka kuri uwo mugani.